americano lo fa, ma tu ti ne andava, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, facci i muri, scappetto, cinzolato, cavallo.

qua alla Ruzzolo, ma che cazzo è che mi fai? Siete con questo microfono, sti pazzi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo? Affaticare, Marino, sì, affaticare, mannaggia, capatore.